0: Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré pre vás napísal jeho autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Teraz je 16 hodín 49 minút.
1: La c'è un posto da dove vengo, un nuovo mondo a cui appartengo, dove il sole sorge ancora, stella d'oriente che porta l'aurora.